0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Los 40.
2: Quando ela treme, terremoto, terremoto.

È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.